0: 90.
1: 190.
0: Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 2:01.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le tre.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: simpatica, eh?
1: No. Ti amo.
0: Quando ci si ama, la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce. L'amore suona su Gelosa.

0: vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui. Se trovi l'amore, non scappare.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 2 minuti.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Cara Tiffany. So che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: Non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. E io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stessa. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Leif.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: o gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
4: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
5: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
6: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
7: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
8: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del Cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: ascolta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride. Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set e live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose, info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.
5: Abaco Viaggi ti porta nel cuore dell'Abruzzo, tra borghi antichi e paesaggi montani, alla scoperta dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
6: Single? Incontra persone serie della tua zona con Agenzia Venus, lontano dal caos dell'online. Ci trovi su agenziavenus.it.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: ciò che sogni per la tua casa. Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
1: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
0: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
1: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
3: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo spose da cerimonia e il reparto donna elegante da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
4: Info web zampiniabbigliamento.it.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
7: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:51.
2: Check this out.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:02. Radio Gelosa.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
4: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.

0: Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333-593-8084. Seguici su Facebook e Instagram.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling. Il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano. Shock Plump Bling Bling. Il nuovo Lip Plump per Pupa. Lo trovi in tutti i negozi Sirene Blu.
3: Sirene Blu, tu di più.
2: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike.
6: Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati.
7: Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te.
8: La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:58.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
6: Info web zampiniabbigliamento.it.
7: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
8: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
9: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. Dove il suo

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.
2: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
1: Ma sono in palestra.
0: E adesso come faccio?
1: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
2: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. Avigonza è su tombolatoservice.it.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
5: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
6: ora che faccio?
5: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
3: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: the road. Romantic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
1: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
3: Gelosa. Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
6: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
7: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800-651-651.
9: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set e live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose, info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.
10: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
11: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
3: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
2: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
3: E in primavera?
2: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
3: Ho già la colina.
2: La Casa Vecchia ai piedi dei Colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente. La domanda è:
1: ora che faccio?
0: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione. E le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. 3 giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
3: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
8: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
7: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
8: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, Sottomarina.
9: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del Cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 80 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
10: Metto su un gruppo rock and roll.
11: Big Bands. Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ 7, live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose. Stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose. Info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.
7: Solo fino al 31 maggio nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua cucina Lube a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
8: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
1: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
9: Legend.
1: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
3: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70. Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
7: e concentrazione assoluta. Sei pronto?
6: Io sono nato pronto.
8: Adesso su Gelosa parte la compilation.
9: Compilation.
8: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
9: Greatest dance hits of the 80s.
8: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
5: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: trovato ciò che sogni per la tua casa. Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
1: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
0: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
1: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
3: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
4: Ma sono in palestra.
3: E adesso come faccio?
4: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
5: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
6: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
7: ora che faccio?
6: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del Cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1998.
1: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
2: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no?
1: Li vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti di sentirli. Ok, allora
2: la canzone Say It Once.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza.
5: Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti. Per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Dove il sole tramonta, la notte si accende. Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Single? Stanco di perdere tempo nelle app di incontri? Con Agenzia Venus trovi single motivati della tua zona. L'unica agenzia a conduzione familiare. Ci trovi su agenziavenus.it.
10: Il muratore dice lunedì.
11: L'idraulico forse mercoledì.
10: L'elettricista non risponde.
11: E la cucina?
12: Con Ristruttura la cucina chiave in mano Meneghello, la tua nuova cucina nasce senza il caos della ristrutturazione. Un unico referente, tempistiche certe, costi chiari, detrazione fiscale del 50%.
13: Tu scegli la cucina. Al resto pensiamo noi.
12: Meneghello Arredamenti, a Limena, Padova. Prenota su arredamentimeneghello.it.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
1: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
0: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Industrial Cars. Sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago. Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del Cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
5: Legend,
4: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo all'aperto.
2: Ho già la colina.
4: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. 3 giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport in impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
6: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
7: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
8: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
7: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
8: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia, inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Info web zampiniabbigliamento.it.
4: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
6: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
7: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
8: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.

0: Stasera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
7: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
8: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.

0: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
2: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
1: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte, ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizione al ponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333-593-8084. Seguici su Facebook e Instagram.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te. Sono

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set e live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose, info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona. Via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Venelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: È ufficiale. La promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
1: Ma sono in palestra.
0: E adesso come faccio?
1: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
2: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800-651-651.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo

0: valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari, Padova.
2: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
3: Balla, balla, non ci pensare, è come volare, una tribù che balla.
4: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
3: Una tribù che balla, su Radio Gelosa.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
6: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da Sporto al 333-593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.

0: a palla.
1: Su Radio Gelosa c'è una tribù che balla.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: Ascolti, che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
4: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
4: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
4: Ho già la colina.
5: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la Vecchia Galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La Vecchia Galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
8: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
7: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
8: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
9: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
10: Siamo una tribù che balla con il volume.
9: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito.

0: Della pratica burocratica, lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolone a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolone, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
5: Balla per restare a galla.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Gelosa.
5: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
6: Info web zampiniabbigliamento.it.
7: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
8: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
7: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
8: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicolo. Veicoli commerciali.
7: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
9: Dove il sole tramonta, la notte si accende. Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
10: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 80 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Ladies and gentlemen, make some noise for
10: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
3: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
4: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set e live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose, info a sagradellerose.gazzo. @gmail.com. Il profumo della festa.
5: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
2: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
4: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
6: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Il nuovo Lip Plump per Pupa lo trovi in tutti i negozi Sirene Blu.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
10: Lo vedi com'è bello? Immagino la mia auto, tacco 12, red carpet e lui che apre il sipario.
11: Chi acquista un nuovo portone da Garage MDM finisce sempre col sognare. La realtà è che da MDM Chiusure fino al 31 maggio hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for
13: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Ezzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano d'Ezzelino, Vicenza.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
7: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
6: Usato, noleggio, ricambio industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua, respiri natura, poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: fattissime così. Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
5: Io vivo per questo.
4: 900. I brani più famosi degli anni 90.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
2: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
1: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
2: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
4: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
5: Ma sono in palestra.
4: E adesso come faccio?
5: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
6: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
7: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
8: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333 593 8084. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Dove il sole tramonta, la notte si accende. Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
5: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
6: Info web zampiniabbigliamento.it.
7: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
8: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride. Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set e live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose, info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
1: ora che faccio?
0: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
5: Questo weekend a Briana di Noale, gusto, musica e tradizione. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la festa del cicchetto del Circolo Oratorio Noi. Cicchetti veneziani vari, panini onti, spritz hour e musica live. Prenota anche da sporto al 333-593-8084. Seguici su Facebook e Instagram.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it, dove il

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
2: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
1: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
2: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
3: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
0: Legend.
3: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia, inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
2: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70. Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano d'Ezzelino, Vicenza.
8: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
9: ora che faccio?
8: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. 3 giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport, con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
11: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
14: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
15: Legend.
14: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti.

0: tantissime così. Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
4: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
5: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
6: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
5: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
6: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. TriumphVicenza.it.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su Europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
8: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651. We'll be right back.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

sabato esagerato. Sabato 30 maggio, 10 prodotti a prezzi mai visti, come spumante Bruttari bolla gialla a 2,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love you.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
2: Non hai ancora trovato ciò che sogni per la tua casa? Chiedilo a noi di Rampazzo Callisto.
1: Pavimenti in ceramica, gres porcellanato, legno, lavorazione del marmo dall'edilizia all'arredamento.
2: Rivestimenti pregiati e soluzioni di design per l'arredo bagno.
1: Fermati nel nostro showroom a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E approfitta delle 10 rate a tasso zero. Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
4: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
5: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
6: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
7: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set, live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose. Info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.

0: gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.
1: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
10: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
11: Dalla pop alla dance.
12: Molto americana.
11: Cazzo sì!
13: 900, tanti brani, un'epoca.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
3: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
3: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
4: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la Vecchia Galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La Vecchia Galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
7: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
8: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
9: Non più ormai.
8: 900, gli anni 90 in musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 3 minuti. Radio Gerusa. Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
1: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
2: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
4: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
3: E in primavera?
4: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
3: Ho già la colina.
5: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Fino al 2 giugno a Gazzo Padovano, Sagra delle Rose, musica, ballo e buon cibo, orchestre dal vivo ogni sera, pista da ballo coperta, area DJ set e live music. Domenica 31 maggio dalle 10, mostra Mercato delle Rose, stand gastronomico aperto tutte le sere, anche per asporto, con gli speciali gnocchi alla crema di rosa. A Gazzo, zona impianti sportivi, Sagra delle Rose, info a sagradellerose.gazzo@gmail.com. Il profumo della festa.
10: Fate un respiro profondo.
11: Nostalgia per gli anni 90.
12: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
11: Novecento.

0: Caliente.
1: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
0: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
1: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scegliete Motor Class. A Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
3: Cerco una ditta specializzata in ferro.
4: Ce l'ho!
3: Anche per laminati?
4: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
3: Pure tubi?
4: Tubo tondo, quadro, rettangolo, struttura.
3: I profili?
4: Profili aperti, travi,
3: lamiere,
4: da coils e da treno.
3: Magari anche con servizio taglio.
4: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
3: È un santo!
4: Quasi! È Beato, Beato Edoardo.
1: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino.
4: Travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
3: È un santo!
4: Quasi! È Beato, Beato Edoardo.
1: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo.

0: Val Futuro, consorzio agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
1: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
2: Non più ormai.
1: 900, gli anni 90 in musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: dalla pop alla dance.
1: Molto americana.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
4: Gelosa. Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
7: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
8: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
7: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
8: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
9: Dove il sole tramonta, la notte si accende.
10: Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbia d'Oro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
6: Scoprili da Motorclass a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
7: Cerco una ditta specializzata in ferro.
8: Beato Edoardo.
7: Anche per le lamiere?
8: Lamiere, laminati, trafilati, tubi, travi.
7: Fanno anche servizio taglio?
8: Certo, e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
6: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
9: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti: divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.

0: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
1: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti

0: A Radio Gelosa è mezzanotte.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una.
2: Radio Gelosa.
3: You already know what the business is.
4: Check it out.
5: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
1: Legend.
5: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: witnesses.
1: Check it out.
2: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
3: Legend.
2: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:04.